0: Italia,
1: Ciccio, ah,
0: stimo. Come primo, non stimo, non si, non penso, non si, non voglio di mare. E c'è voi, io su di mare.
1: Amen.
0: A fine, guarda, qua, qua, su, casa. Ma la lezione, qua, qua, ti assi, non so. Non fa, come, non è assolutamente, non ti assi, non. E tu, assi, non manna, non, non mi sei, guarda, te. E ne sa, tu, che vedi, non è mai tosso, non mi so, a di qua, che ne ha, non è un paio, a mon cra. Voi, e ne vuoi di più, e ne sei. Bloody Jesus Christ, and the one by it. Amen.
1: Amen.